economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: boat up.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger. Un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger. Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare. Da vero corsaro. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

inesplicabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: I'm selfish.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: domenica.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo. Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Mac.
1: Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per iniziare una nuova giornata, per proseguirla nel migliore dei modi, con tante notizie e con tanta musica. Tra poco vediamo un report del New York Times tra le mete del 2026 da visitare, e tra le città italiane proprio scelte dal New York Times nella sua lista di luoghi meravigliosi che almeno una volta nella vita dovrebbero visitare le persone del posto, ce n'è una che forse molti non avrebbero pronosticato, anche se altamente bella. Lo vediamo tra poco.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Mac.
1: C'è il New York Times, cari amici di The Mag, che ha praticamente pubblicato le mete da visitare in questo 2026 e ovviamente viene menzionata anche la nostra bellissima Italia. Ma c'è solo un posto che loro hanno deciso di menzionare ed è Genova, inserita nella celebre selezione annuale delle 52 Place to Go della New York Times, indicata come esempio di rinascita urbana. Uno degli elementi che loro hanno riportato è l'attenzione proprio internazionale sulla città, la trasformazione del waterfront legata proprio al progetto firmata da Renzo Piano. Ed è interessante perché Genova per molto tempo è rimasta quasi schiacciata turisticamente tra altre grandi destinazioni italiane, eppure ha un centro storico enorme, bellissimo, una tradizione marittima fortissima, dei palazzi storici, dei vicoli, anche un rapporto con il mare completamente diverso da quello delle classiche città turistiche. E forse anche questo che oggi cercano diversi viaggiatori del mondo. Mondo. Non necessariamente il luogo che compare per primo quando digitiamo vacanze in Italia, ma quello che riesce ancora a sorprenderci, anche che è meno gettonato, che magari uno lo scopre solo perché va nella lista del New York Times. Per una volta nella grande lotteria internazionale del turismo italiano, Genova ha deciso di prendersi il primo posto.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

novembre, ancora una volta, come ogni giorno, parliamo di oroscopo, vediamo i nostri segni. Ariete, tenete sotto controllo il nervosismo, calmatevi. Toro, giornata con qualche accumulo di tensione, più del necessario. Gemelli, vi converrà usare di più, vincere le false timidezze. Cancro, avrete qualche difficoltà e mettete in cantiere i vostri progetti. Leone, il clima generale della giornata migliorerà a vista d'occhio. Vergine, la vostra intraprendenza sarà molto molto in aumento. Bilancia, siate precisi ed efficienti nell'organizzazione delle vostre attività. Scorpione, non si escludono veri e propri momenti di insofferenza, cercate di resistere. Sagittario, nel lavoro sarete meno favoriti rispetto al piano sentimentale. Capricorno, giornata sostanzialmente positiva in tutti i settori. Acquario, sul lavoro conseguirete ottimi risultati, anche grazie naturalmente alla vostra professionalità. Pesci, avrete l'opportunità di fare conoscenze interessanti. E con questo passo e chiudo l'oroscopo del 16 di settembre. Termina qui, appuntamento a domani per nuovi consigli delle stelle.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Avete mai sentito parlare dello scambio casa? Due persone che si conoscono, che abitano in due posti diversi, metto tipo l'Italia. Una persona che vive in Puglia, un'altra persona che vive a Milano, per le vacanze decidono di scambiarsi la casa. Io vado una settimana da te giù in Puglia, tu vieni da me una settimana a Milano. Lo scambio casa sta vivendo proprio una nuova fase di popolarità in questo 2026, anche grazie alle piattaforme che mettono in contatto delle persone disponibili a ospitarsi reciprocamente, perché non si fa solo con chi si conosce, ma anche tramite dei portali. Ovviamente ci sono anche delle garanzie che vengono date, non facciamo entrare chiunque dentro casa nostra. Secondo i dati diffusi, in Italia stanno crescendo anche destinazioni come Abruzzo, Calabria, mentre tra le città risultano particolarmente richieste anche Napoli, Trieste e Palermo. Il vantaggio economico è evidente, perché dobbiamo soffermarci anche su questo. Eliminare o ridurre drasticamente il costo dell'alloggio può cambiare completamente il budget di una vacanza. Ma c'è anche un altro dettaglio importante: invece di vivere in una zona costruita intorno ai turisti, ci si ritrova spesso in dei quartieri residenziali, quindi devi fare la spesa, devi vivere la città in maniera più simile agli abitanti, entri a far parte proprio di quel quartiere per una settimana, due settimane, poi dipende come ti organizzi. E c'è anche un'altra cosa bella: se troviamo qualcosa fuori posto quando torniamo, sappiamo esattamente dove abita il colpevole, no? Non dobbiamo cercare chissà dove. Quindi è una, secondo me, uno scambio molto molto interessante. Bisogna fidarsi, ovviamente, però potrebbe essere una buona opzione per le vacanze di questa fine estate, ormai siamo agli sgoccioli, o della prossima estate del 2027.

0: 9.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Almeno 11 morti nel crollo di un edificio che ospitava sfollati palestinesi a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono 5 bambini. Lo riferisce la Protezione Civile Palestinese, citata da Al Jazeera, aggiungendo che decine di persone risultano ancora disperse mentre proseguono le operazioni di soccorso. L'edificio, che ospitava circa 70 palestinesi sfollati, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. I servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, lo afferma il Dipartimento di Giustizia americano, annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Secondo l'accusa, una rete degli 007 di Mosca ha pagato o tentato di pagare delle persone negli USA e in altri paesi affinché sorvegliassero ed eseguissero omicidi mirati, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere o tentare atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari nei paesi europei allineati con Kiev. E la Russia ha preso di mira per 2 volte con droni nelle ultime settimane l'aereo che trasportava Volodymyr Zelensky. Lo ha dichiarato lo stesso presidente ucraino in un'intervista a CB News. Almeno 3 morti in un incidente aereo a Los Angeles, dove un elicottero di una televisione locale affiliata alla NBC è precipitato tra 2 edifici commerciali vicino al luogo in cui si era verificato in precedenza un incidente mortale che aveva coinvolto un autobus. Il velivolo si è schiantato a terra e ha preso fuoco a Chatsworth, un quartiere residenziale nella San Ferdinando Valley. Roma proroga di altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, in risposta alla crisi migratoria di Ceuta scoppiata a fine luglio. Madrid farà lo stesso fino al prossimo 8 ottobre. Il ministro degli esteri Tajani difende la decisione del governo, affermando che l'Italia applica i trattati europei con l'obiettivo di difendere la sicurezza dei propri cittadini. La reazione del governo spagnolo appare fuori luogo, inappropriata e inutilmente aggressiva, aggiunto in un post su X. 4 su 4 per l'Italia agli europei maschili di pallavolo. Gli azzurri superano anche la Repubblica Ceca per 3-7-1 al Palapanini di Modena. Giannelli e compagni matematicamente agli ottavi di finale. Domani sera la sfida con la Slovenia in uno scontro diretto che metterà in palio il primo posto nel gruppo A. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.
3: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

All'interno di The Mag parliamo di tutto, parliamo ovviamente anche di tendenze. Tra le tendenze alimentari, in questo caso emerse nel 2026, c'è un ritorno della Gen Z verso ingredienti e ricette legati alla stagionalità. Secondo proprio un'analisi riportata da Y News, nei contenuti online, nelle ricerche, sono tornati protagonisti prodotti stagionali come asparagi, agretti, fave, piselli freschi, fragole. Ed è interessante perché per anni ci siamo abituati ad avere praticamente qualsiasi alimento disponibile 12 mesi all'anno, cosa che io personalmente non faccio. A me piace mangiare un determinato frutto e una determinata verdura quando è proprio il periodo di mangiarla, ma oggi sappiamo perfettamente che è tutto a disposizione di tutti 12 su 12. Adesso però una parte dei più giovani sembra riscoprire i mercati locali, gli ingredienti semplici, prodotti che hanno un momento preciso dell'anno. Naturalmente anche l'estetica social conta, perché frutta e verdura colorate funzionano benissimo nelle fotografie. Piccolo consiglio per i creator o per chi vuole diventare dei creator: se volete essere dei creator che vanno verso il mondo del food, i colori sgargianti di determinati alimenti uguale sono tanti like. Resta comunque una cosa molto molto bella. Abbiamo inventato delle app, il delivery, supermercati enormi, ricette provenienti dall'altra parte del pianeta, però la nuova tendenza del 2026 è diventato chiedere alla nonna: ma i pomodori quando è che sono buoni davvero? Quando è che devo mangiarli? Dimmi un po' qual è il periodo, così vado a comprarli e li assaporo.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: A Radio Jesolo Web
2: è tempo di The Mag.
3: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag.

0: con Yuri Caliolo. Se vi fa piacere, se vi va, possiamo risentirci domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
1: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

0: 10 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio Sandona a Jesolo. Ecco, secondo l'analisi della stessa Confcommercio nazionale, sono circa 260 i milioni di euro prodotti dalla ristorazione tra Jesolo, che risulta al nono posto in Italia, e Cavallino Treporti. Ecco, al di là dei numeri in senso stretto, che significato hanno?
3: Beh, questo dimostra principalmente qual è il valore della ristorazione delle nostre località. In una località turistica la ristorazione secondo noi è fondamentale ed è una delle componenti principali. Il fatto che si possa mangiare bene è un ricordo straordinario per i turisti e aiuta alla fidelizzazione, quindi importantissimo il ricettivo, ma anche la ristorazione, cioè quella che ti lascerà quel qualcosa in più per cui hai voglia di ritornare. E le nostre località, essendo tra le prime 10 in Italia, dimostrano veramente di avere un appeal straordinario per quanto riguarda questo settore.
2: Ecco, anche Confcommercio stessa nel recente passato ha ideato e progettato delle iniziative per fare promozione turistica attraverso la ristorazione. Bisogna insistere su questo punto.
3: Sì, ma soprattutto vorremmo che anche la legislazione non ci considerasse soltanto fattore marginale del turismo, ma ci considerasse all'interno del settore turismo a tutto tondo, perché è quello che effettivamente siamo in tutte le località turistiche.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Amici, ma buongiorno, buon mercoledì mattina, mercoledì 16 di settembre, ben ritrovati in diretta qui su Radio Jesolo Web, da parte mia, da parte di Ale, pronto anche quest'oggi ad accompagnarvi, a tenervi compagnia, a farvi ritrovare tanta, tantissima bella musica, ma soprattutto pronto per chiacchierare insieme a voi e farvi conoscere i tanti eventi in programma qui a Jesolo nei prossimi giorni, ma anche nelle prossime ore, attenzione.
1: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: 16 settembre, ancora una volta, come ogni giorno, parliamo di oroscopo, vediamo i nostri segni. Ariete, tenete sotto controllo il nervosismo, calmatevi. Toro, giornata con qualche accumulo di tensione, più del necessario. Gemelli, vi converrà usare di più, vincere le false timidezze. Cancro, avrete qualche difficoltà e mettete in cantiere i vostri progetti. Leone, il clima generale della giornata migliorerà a vista d'occhio. Vergine, la vostra intraprendenza sarà molto molto in aumento. Bilancia, siate precisi ed efficienti nell'organizzazione delle vostre attività. Scorpione, non si escludono veri e propri momenti di insofferenza, cercate di resistere. Sagittario, nel lavoro sarete meno favoriti rispetto al piano sentimentale. Capricorno, giornata sostanzialmente positiva in tutti i settori. Acquario, sul lavoro conseguirete ottimi risultati, anche grazie naturalmente alla vostra professionalità. Pesci, avrete l'opportunità di fare conoscenze interessanti. E con questo passo e chiudo, l'oroscopo del 16 di settembre termina qui, appuntamento a domani per nuovi consigli delle stelle.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Ancora salve a tutti, ancora ben ritrovati in diretta in questo mercoledì mattina. Siete all'ascolto di Radio Jesolo Web, in onda in questi istanti ci sono io, c'è Ale, a tenervi compagnia e a ricordarvi poi che questo sarà anche l'ultimo mercoledì nel quale, insomma, fino alle 13.30 tra Via dei Mille e Piazza Nember troverete quello che è l'appuntamento con il mercato sperimentale estivo.
1: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Se c'è una cantante che io mi sentirei, insomma, di consigliarvi di andare a vedere dal vivo, questa è Giorgia. E no, tranquilli, non è uno spot, lo penso davvero, io l'ho vista qualche anno fa in occasione del suo Oro Nero Tour. Ecco, l'occasione c'è però, è

0: preparatevi perché domani sera, il 17 settembre, Giorgio sarà Jesolo al Palaturismo, dopo i Palasport e il tour estivo che l'hanno vista protagonista. Insomma, quest'autunno l'artista torna con G Last Call, un nuovo ciclo di concerti che partirà proprio da Jesolo il 17 settembre con quella che è la data zero. Quindi non perdetevi l'occasione, andate a vederla dal vivo, ve lo consiglio, e poi vedrete, insomma, che ne parleremo insieme e mi direte avevi ragione. Se siete interessati, tra altre cose, affrettatevi perché c'è ancora disponibile qualche biglietto.
1: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dell'ospitalità. Batte con AIA.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: State cercando di organizzare una giornata perfetta dedicata a tutta la famiglia? Beh, sappiate che a Jesolo ci sono due tappe imperdibili. Tropicarium Park, tra animali sorprendenti e mondi da esplorare, e anche la Fabbrica della Scienza, dove curiosità e divertimento si incontrano. Entrambi aperti tutti i giorni dalle 10 alle 19 con l'ultimo ingresso alle 18. Ecco, ideale anche in quelle che potrebbero essere le giornate più calde.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Amici, io a questo punto vi parlo anche di Moon. Che cos'è Moon? Beh, è una grande mostra dedicata alla Luna tra Terra e spazio che trovate al J Museo di Jesolo fino al 6 gennaio. Una mostra aperta tutti i giorni con orario dalle 10.30 alle 21.30 che, pensate, su due piani racconta quello che è il rapporto tra l'uomo e il cielo, dalle prime osservazioni ad occhio nudo fino poi a quelle che sono state le missioni che oggi riportano l'umanità verso la Luna. Al centro un planetario digitale

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Amici, termina qui questa puntata insieme. Io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi. Vi auguro un buon proseguimento. Noi ci ritroveremo domani, sempre qui su Radio Jesolo Web. Dale, è tutto, un buon proseguimento. Ciao!
1: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura.

0: È mezzogiorno.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio Sandona Jesolo. Ecco, secondo l'analisi della stessa Confcommercio nazionale, sono circa 260 i milioni di euro prodotti dalla ristorazione tra Jesolo, che risulta al nono posto in Italia, e Cavallino Treporti. Ecco, al di là dei numeri in senso stretto, che significato hanno?
3: Beh, questo dimostra principalmente qual è il valore della ristorazione delle nostre località. In una località turistica la ristorazione secondo noi è fondamentale ed è una delle componenti principali. Il fatto che si possa mangiare bene è un ricordo straordinario per i turisti e aiuta alla fidelizzazione. Quindi importantissimo il ricettivo, ma anche la ristorazione, cioè quella che ti lascerà quel qualcosa in più per cui hai voglia di ritornare. E le nostre località, essendo tra le prime 10 in Italia, dimostrano

0: veramente di avere una PIL straordinaria per quanto riguarda questo settore.
1: Ecco, anche Confcommercio stessa, nel recente passato ha ideato e progettato delle iniziative per fare promozione turistica attraverso la ristorazione. Bisogna insistere su questo punto.
0: Sì, ma soprattutto vorremmo che anche la legislazione non ci considerasse soltanto fattore marginale del turismo, ma ci considerasse all'interno del settore turismo a tutto tondo, perché è quello che effettivamente siamo in tutte le località turistiche.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
2: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to my friends. I need a love bar.

0: radio show. Che dire, cara Ceci? Ah, sì, hai nostalgia della scuola in questo periodo? Cioè, io no. Quando aprono le scuole?
1: No, i miei ormai sono grandi, per me settembre era veramente un dramma.
0: Non hai
1: di soldi, libri. Oddio, sì, perché ero più giovane, quindi loro andavano a scuola, io ero più giovane.
0: No,
1: sì,
0: io intendevo
1: sì.
0: Magari, ecco, la nostalgia dei ragazzini, mandarli a scuola, invece no, perché in
1: ormai
0: effetti,
1: sono grandi, autonomi.
0: Tra
1: dai.
0: Libri e soldi da spendere, hai ragione anche tu. Io invece mi viene ancora un po' il colpo al cuore quando entro in quei supermercati che hanno la sezione astucci, cartelle. Mi ricordo che per me era un momento bellissimo, sono rimasta in fissa con la cartoleria. Non so perché ho già aperto così, ma va bene lo stesso. Allora, tra poco parleremo del genio della settimana. Che un genio non è, ve lo dico subito, che non vi svelo e che appunto vi presenterò tra poco. Tu invece dove ci porti?
1: Allora parliamo del safari africano tra leone,
0: ci porti in Africa.
1: Tra leone e drammi da vescica.
0: Drammi da vescica. Vabbè, io ho fatto la tigre più che il leone, ma andiamo avanti e concluderemo la puntata con hashtag flop and roll, come sempre accade. Quindi il meglio del peggio del mondo del web, tornano le battute brutte.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Amici del Comedy, siamo pronti a cominciare questa puntata di oggi. Prima, nei saluti iniziali, hai detto che ci avresti portato in Africa dopo, no?
2: Eh sì, oggi siamo in tema, tesoro.
1: Guarda un po', io... Sì, anche io, perché andiamo in Egitto. Andiamo in Egitto. L'Egitto con questo genio della settimana, che è, insomma, quest'uomo, la storia di quest'uomo, che sembra una... una commedia romantica scritta male, forse.
2: Ecco.
1: Allora, secondo quanto riportato da diversi media, è una storia che ritorna, che risale a qualche anno fa in realtà. Mm-hmm. Un uomo avrebbe chiesto il divorzio appena un mese dopo il matrimonio.
2: Che è successo?
1: Che è successo? La motivazione...
2: Si era sposato con una mummia?
1: No, lui dice di... ha sostenuto in quel momento di essere stato ingannato dalla moglie. E il motivo, vuoi sapere qual è?
2: Certo.
1: Non ti arrabbiare. È che, a suo dire, non l'aveva mai vista senza trucco. E quindi una volta svegliatosi accanto a lei al naturale, lui è rimasto un po' così sorpreso, interdetto, e si è rivolto al tribunale. Ora, ma dico io, no?
2: Mamma mia.
1: Ma che... Cioè... Ma come... Vabbè, lasciamo perdere. Io non ci credo molto. Sembra quasi una bufala. Però è girata molto questa notizia. Poi
2: sai che cosa... Ti interrompo un secondo. Sai che cosa mi ha molto colpito quando io sono stata in Egitto? Tu vedi tutte queste donne stracoperte, ma il giorno del matrimonio sono
1: bellissime.
2: Tutte bionde, stratruccate.
1: Bionde?
2: Sì, tutte bionde.
1: Egiziane bionde?
2: Ah sì, infatti questo mi ha colpito molto, questi alberghi d'estralusso. E poi scollate.
1: Allora, c'è da dire che nei paesi arabi, non entriamo troppo nel dettaglio, però le donne per i loro uomini possono fare la qualunque. L'importante è che lo facciano solo per i loro uomini. Quindi nell'intimità, in realtà sotto quei lunghi vestiti hanno delle robe che noi ce le sogniamo.
2: Sì.
1: Okay. Però a prescindere da questo,
2: torniamo
1: io
2: a questa
1: penso,
2: brutta senza trucco, che è successo?
1: Non era brutta secondo me. Cioè, se tu ti vai a sposare almeno una volta senza trucco, devi averla vista una persona per sposartela, credo io, non lo so. Però praticamente si racconta che loro si sono conosciuti sui social. Quindi durante il fidanzamento lui l'ha sempre vista perfettamente truccata. Dopo le nozze l'ha scoperta in questo modo e quindi si è arrabbiato. Ma la colpa di chi è? Sua, di lei o di lui che non ha approfondito? Tu,
2: certo, era proprio
1: caro
2: amore questo,
1: genio
2: eh?
1: Della settimana. Esatto, infatti, appunto. Comunque, qual è la morale della favola? Boh, che prima di sposarsi forse conviene passare insieme almeno una domenica mattina? Almeno quello, cioè, prima di fidanzarsi, neanche di sposarsi. Ma va bene lo stesso.
2: Io veramente vorrei vedere com'è sto tipo.
1: E infatti, chissà che figone.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori. Sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Andiamo ai messaggi dei nostri amici del comedy. Abbiamo raccontato la storia del genio della settimana, che genio non è, che si sposa con con la sua amata, che tanto amata non era, perché poi il giorno dopo il matrimonio la vede senza trucco e quindi chiede il divorzio. Francesca dice: se questo signore scopre come sembro io appena sveglio non chiede il divorzio, chiede direttamente la protezione civile. Ma guarda, io comunque è una cosa che ho sempre fatto: mettere alla prova i ragazzi con cui mi frequentavo, facendomi vedere subito proprio.
2: Vabbè, ma tu vinci facile.
1: No, ma io dico
2: stai senza trucco, sei stupenda.
1: No, io vabbè, grazie amore mio, ti voglio bene, ma io dico in generale, proprio peggio di come uno potrebbe essere, no?
2: Ah, sì? Non impegnarsi apposta. Nel naso, che
1: non fatto? Impegnarsi apposta, capito? Nel senso che poi dopo, però, quando magari c'è la seratina, la l'uscitina, e tu tiri fuori l'asso nella manica e ti trasformi. Vabbè, andiamo avanti. Cioè, meglio, capito? La surprise dopo che
2: certo,
1: la delusione prima.
2: Okay.
1: Gianni dice: io dopo 20 anni di matrimonio non trovo più nemmeno me stesso allo specchio la mattina, altro che riconoscere mia moglie. E Roberta invece conclude con: secondo me il problema non era il trucco, il problema è che lui pensava di sposare un filtro di Instagram. Brava Roberta, è questo il problema, che non capite che siamo reali, siamo fatti di imperfezioni.
2: Io quasi quasi li abolirei questi filtri.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Dai, però boh, meglio di no.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
2: La nostra Sisi oggi, in questo mercoledì insieme al Comedy, ci porta tra poco a fare un safari.
3: Hai visto che oggi mi sono tutta cotonata ai capelli, io sembro una leonessa.
2: Ma tu sei sempre molto così. L'altro giorno sembravi quella delle gocciole, con questa tutina tutta panterata, tigrata.
3: Arroar.
2: Sì. Va bene, quindi tra poco andiamo in Africa, a fare che? Non lo so. Let's go.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Andiamo a fare un bel safari con la nostra panteressa, la nostra leonessa, la nostra Cecilia. Dici un po'.
2: Allora, iniziamo parlando delle mete regine per andare a fare un safari. Sono Kenya, Tanzania, Sudafrica, il famoso Parco Kruger.
3: Che bello.
2: Ma tu l'hai mai fatto un safari?
3: No, no, oddio, la giungla del traffico tutti i giorni.
2: Vabbè,
3: ma no, quello vero no. Quello vero no, bello, bellissimo. Sono stata in qualche parco... Purtroppo, cioè, ripensarci, ero più giovane, non lo farei adesso. Quelli finti, ok? Parchi okay. naturali dove gli animali però sono in cattività. No, no, non l'ho mai visto dal vivo tutto ciò.
2: Allora, vi racconto come funziona un giorno tipo di safari. Uno si sveglia alle 5 del mattino, quando i leoni sono ancora attivi. Ci si sale su una Jeep 4x4 e ovviamente di solito sono aperte, e con tettuccio sollevabile, e si sta in giro per 4-5 ore a caccia dei Big Five, che sarebbe leone, leopardo, elefante, rinoceronte e anche il bufalo.
3: Big Five, bufalo. Leone, rinoceronte, elefante
2: e leopardo.
3: E leopardo.
2: Leone e leopardo. Ok. Allora, però, qua scatta il dramma, il dilemma. Nei parchi c'è una regola d'oro e ferrea: mai scendere dalla Jeep. Capito? Gli animali vedono la vettura come un unico grande blocco innocuo. Se tu scendi, ti trasformi all'istante in uno snack su due gambe. Quindi, se ti scappa da morire, la guida fa il check predatori, fa scendere solo te sul lato posteriore del veicolo e ti fa fare la plim plim contro la ruota posteriore.
3: Ma pensa te!
2: Praticamente è un'esperienza ad alto tasso.
3: Cioè, quindi fai la pipì mentre lui va, così.
2: Eh sì, ma ti devi proprio sbrigare.
3: Ho capito, ma se siamo donne, cosa faccio io? Mi metto a così, col culo a poppa, a fare la pipì.
2: Allora, tra l'altro, cara mia, c'è una mia amica che mi ha detto che lei riesce a farla in macchina senza sporcarsi.
3: No,
2: perché
3: vabbè.
2: Ci sono dei tutorial dove ti insegnano come farla.
3: Vabbè, allora, se non entriamo nel dettaglio, nel becero, esistono anche degli arnesi, lo sai, per farla in piedi.
2: Sì.
3: Ma ne parliamo nel fuori onda.
2: Sì, sì, sì.
3: Comunque siamo andati a fare il safari in tutto wild.
2: Infatti, però dai, diciamo che ci sono anche dei lati buoni, no? Sul fare il safari, quindi tramonti mozzafiato e la sensazione di stare dentro un documentario. I contro: la polvere che ti entra persino nei pensieri, la sveglia ad orari punitivi e la costante ansia da vescica piena.
3: Soprattutto, non tanto per il leone quanto per la vescica.

a soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 14 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La Camera degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che chiede a Donald Trump di porre fine alla guerra in Iran o di ottenere l'autorizzazione del Congresso. Il conflitto è già costato agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari. Intanto l'ambasciata americana a Riyadh ha invitato i cittadini statunitensi a riconsiderare i viaggi in Arabia Saudita e a non avvicinarsi al confine con lo Yemen per il rischio terroristico. Mark Zuckerberg è intervenuto sul dibattito relativo ai rischi legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, sostenendo che per costruire un futuro positivo sia necessario mantenere un equilibrio di potere. L'amministratore delegato di Meta ha affermato che i laboratori di IA hanno la responsabilità di sviluppare i propri modelli in sicurezza e di adottare autonomamente le misure necessarie, osservando che i laboratori che trascureranno questo aspetto rischieranno di rimanere indietro. Il legale di Mario Roggero presenterà ricorso in Cassazione contro il rigetto della richiesta di detenzione domiciliare deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Torino. Il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori e il tentato omicidio di un terzo, ha chiesto anche il differimento della pena a Milano. Davanti ai giudici ha affermato di aver riflettuto sull'accaduto e di essere stato troppo impulsivo quando sparò nel 2021, riconoscendo il valore di ogni vita e riferendo di aver intrapreso un percorso di revisione critica. La Procura Generale ha chiesto l'inammissibilità della richiesta, mentre i giudici si sono riservati la decisione. Calcio: il Bologna ha esonerato Domenico Tedesco dopo appena 4 giornate di campionato, affidando la squadra a Raffaele Palladino, che guiderà il primo allenamento e debutterà sabato contro il Torino. Tedesco paga un avvio negativo, con un solo punto conquistato contro il Sassuolo e 3 sconfitte contro Lazio, Atalanta e Napoli. E con questo per ora è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Abbiamo fatto un safari con la nostra Ceci, abbiamo incontrato i top 5, cioè il leone, il rinoceronte, l'elefante, non me li dire, li voglio indovinare, il leopardo e ne manca uno, il bufalo.
2: Bravissima, eh? Le sa tutte!
1: E abbiamo scoperto che non bisogna mai scendere dalla Jeep e che addirittura si fa la pipì contro la ruota posteriore. Non ho capito bene, non voglio entrare nel dettaglio.
2: Tocca andiamo a sbrigarsi.
1: Andiamo ai messaggi,
2: ragazzi.
1: Va?
2: Allora, Matteo dice: ragazzi, safari in Tanzania. Dopo 2 ore di buche mi scappa un idrante. La guida mi fa fare la pipì dietro la ruota della Jeep. Mentre ero lì, a 10 metri, ho visto 2 occhi gialli che mi fissavano. Penso di aver fatto il record mondiale di velocità.
1: No.

0: Ma lì oltre alla pipì fai anche qualcos'altro subito lì sul posto. Sì.
1: Invece c'è Claudia che dice: controllo del safari, le scimmie negli logge. Un babbuino è entrato dalla finestra della nostra camera e mi ha rubato un pacco di biscotti
0: negli
1: e
0: alloggi.
1: La crema solare.
0: Le scimmie negli alloggi, sì, lo fanno che rubano cose, sì.
1: Invece c'è Luca che dice: esperienza bellissima, ma la mia ragazza ha voluto fare il safari con l'outfit esploratrice di moda. Vestito beige, cappellino e sandali. Al secondo chilometro di polvere rossa sembrava una statua di terracotta.
0: Posso dire, le sta bene, tiè.

L'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Continua il nostro Comedy Radio Show in questo mercoledì insieme anche alla nostra Cecilia, tra poco con hashtag flop and roll. Torna il meglio del peggio dal mondo del web. Ceci, preparati.
2: Va bene.
1: Mi dispiace per te, mi dispiace per voi. Tornano le battute brutte.
2: Ma quelle brutte brutte?
1: Brutte bruttissime.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Meno male che io metto sempre le mani avanti. Tornano le battute brutte, il meglio del peggio dal mondo del web, hashtag flop and roll. Battute, insomma, fatte non da me, non è farina del mio sacco.
2: Aspetta, metto seduta perché io quando mi racconti queste cose io inorridisco.
1: Allora, nostro figlio mi ha chiesto com'è nato e lei risponde: è ancora troppo piccolo, raccontagli della cicogna. Poco dopo: tua madre è stata a letto con una cicogna.
2: Mamma mia, avevi detto, meno male che mi sono messa seduta.
1: Come vorrei che potessi parlare, dice un padroncino al suo cane. E un padrone al suo cane. Il cane risponde: tua moglie ti mette le corna. Come, scusa? No, niente, bau bau.
2: Ecco.
1: Chissà se gli animali potessero parlare.
2: No,
1: cosa
2: è successo, i pappagalli, no?
1: Ah, beh, sì.
2: Che tramite dei pappagalli l'uomo ha scoperto che la moglie lo tradiva, no?
1: È vero, è vero, è una storia sentita più volte, sì. Anche perché il pappagallo poi assimila e quindi, sì. Anche gente arrestata per colpa di pappagalli che, come degli intercettatori, ripetevano cose che non dovevano dire. Comunque, continuiamo con: facciamo l'amore? Ma sei così disperato? Beh, se no mica chiedevo a te, scusa. Questa è carina. Sì, questa sì, è carina. Sì. E poi abbiamo, in conclusione, mi parli dei suoi problemi. Il dottore, lo psicologo, al paziente. E il paziente dice: spesso sono giù. E cosa fa quando è giù? Beh, in genere citofono e mi faccio aprire, ma lei non mi sente mai. Fine.
2: Ah, ecco.
1: Avevo detto che erano brutte.
2: Non so di chi era il problema, del paziente o dello psichiatra.
1: Mi sa che il problema è mio.
2: Ah, ecco.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: E giunge al termine anche questo mercoledì insieme qui al Comedy Radio Show. Possiamo dire se sì che siamo al giro di boa, no? Forse domani il giro
2: a
1: di
2: metà,
1: boa?
2: Siamo
1: domani,
2: metà, dai,
1: domani
2: metà.
1: Il giro di boa, perché ci siamo anche sabato. Quindi domani giovedì un'altra puntata del Comedy insieme alla nostra Cecilia Pedrosa Hermosa Briosa.
2: E nostra Alessandra stupenda, meravigliosa e muy guapa.
1: Domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: Besos.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 15 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio Sandona Jesolo. Ecco, secondo l'analisi della stessa Confcommercio nazionale, sono circa 260 i milioni di euro prodotti dalla ristorazione tra Jesolo, che risulta al nono posto in Italia, e Cavallino Treporti. Ecco, al di là dei numeri in senso stretto, che significato hanno?
3: Beh, questo dimostra principalmente qual è il valore della ristorazione delle nostre località. In una località turistica la ristorazione secondo noi è fondamentale ed è una delle componenti principali. Il fatto che si possa mangiare bene è un ricordo straordinario per i turisti e aiuta alla fidelizzazione, quindi importantissimo il ricettivo, ma anche la ristorazione, cioè è quella che ti lascerà quel qualcosa in più per cui hai voglia di ritornare. E le nostre località, essendo tra le prime 10 in Italia, dimostrano veramente di avere un appeal straordinario per quanto riguarda questo settore.
2: Ecco, anche Confcommercio stessa nel recente passato ha ideato e progettato delle iniziative per fare

0: promozione turistica attraverso la ristorazione. Bisogna insistere su questo punto.
1: Sì, ma soprattutto vorremmo che anche la legislazione non ci considerasse soltanto fattore marginale del turismo, ma ci considerasse all'interno del settore turismo a tutto tondo, perché è quello che effettivamente siamo in tutte le località turistiche.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

ritorniamo a parlare di una delle coppie più paparazzate del mondo della musica, ovvero Benny Blanco e Selena Gomez. Allora, di recente Benny Blanco ha rilasciato un'intervista durante una trasmissione intitolata Today, proprio domenica scorsa. Alla domanda, ma come hai fatto a conquistare una come Selena Gomez? Lui ha detto, non ho usato tipo magia nera o cose del genere, eh? Anzi, lui ha rivelato di essere stato tanto tempo single e di soffrire perché non riusciva a trovare la persona giusta, fino a quando non ha incontrato Selena Gomez. E lui ha detto, è stato molto semplice, io l'ho conquistata con la gentilezza. Lei ha fatto caso che io ero gentile non solo con lei, ma con tutti, e questa cosa l'ha colpita tantissimo. Quindi ragazzi, la gentilezza, il segreto numero uno, vabbè, a me sembrava una cosa scontata. Quando vedi, che ne so, una persona tanto carina, tanto coccolone, eccetera, poi magari vede un cameriere e lo tratta malissimo e già capisci che Houston abbiamo un problema. E invece qual è la cosa che colpisce voi personalmente? Qual è la cosa che vi farebbe innamorare subito?

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: Allora, amici, dopo la baguette arriva la nugget, però questa volta non dalla Francia, ma dall'America, perché Burger King America ha deciso di lanciare questa borsetta in edizione limitata, è una mini borsa, suppongo, che è ispirata ai nuovi nugget di pollo. Visto che hanno cambiato la formula per ascoltare anche un po' le lamentele di alcuni utenti che trovavano il precedente nugget abbastanza gommoso, quindi per festeggiare hanno fatto questa borsettina, credo sia abbastanza microscopica, anche perché la vendono alla stessa cifra di 4 nugget di pollo, tipo 4,99, una roba del genere, e l'hanno venduta fino a oggi. Credo oggi sia stato l'ultimo giorno, l'iniziativa era dal 12 al 16 settembre. Vabbè, sicuramente un oggetto da collezione, che tra l'altro è fatta di cuoio.
1: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Allora, parliamo del batterista dei Blink 182, Travis Barker, vegano, animalista, attivista per i diritti degli animali. Tra l'altro, ha creato anche una sua linea di cibo totalmente vegano. E lui ha rilasciato un'intervista nella quale ha raccontato che quando era proprio piccolo piccolo non sapeva che la carne che mangiava veniva dalla mucca, dal pollo, dal maiale, eccetera. Quando ha capito che per mangiare quella carne bisognava uccidere un animale, ha smesso di mangiarla, ma non poteva con i suoi genitori così severi che devi finire tutto quello che è nel piatto. E quindi che faceva? Appena i genitori si giravano, prendeva, che ne so, il prosciutto oppure la coscia di pollo e se la metteva in tasca e poi l'andava a buttare per non far sapere ai genitori che non stava mangiando la carne. Poi a un certo punto non ce l'ha fatta più e gliel'ha detto: ragazzi, io non mangio più la carne, punto. E poi successivamente è diventato proprio vegano. Lui addirittura non indossa abbigliamento di pelle, anche se ha detto: non sono un talebano, non critico le persone che mangiano carne, ma vi incoraggio almeno una volta a settimana a provare la cucina vegana. Una volta ogni tanto una cena alternativa diversa, provatela perché magari potreste rimanere piacevolmente stupiti. E voi avete mai provato l'alimentazione vegana? Fatemi sapere.

0: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

ancora buon pomeriggio amici, questo è il Day by Day con me Adriana Paratore, tutti i pomeriggi qua su Radio Jesolo, con me Adriana Paratore dalle 15 alle 17.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Vi do un bacio grande e ci sentiamo domani. Ciao!
1: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus and Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 17:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In Consiglio dei Ministri oggi arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Il governo ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva, dopo che la Corte di Cassazione ha fissato al 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area caldo. Le misure a tutela dei lavoratori saranno quindi esaminate quando il quadro sarà più chiaro. Nel corso della riunione il sottosegretario Alfredo Mantovano ha illustrato la strategia dell'esecutivo, che punta alla produzione di acciaio green con forni elettrici alimentati da DRI, alla prosecuzione della gara per la vendita degli impianti e alla tutela dei lavoratori delle acciaierie dell'indotto. E intanto sul fronte occupazionale Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione delle aziende dell'indotto dell'ex Ilva, ha annunciato che ci sarà la sospensione dei licenziamenti almeno fino alla sentenza della Cassazione. Davide Fontana è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio premeditato di Carol Maltesi, la 26enne, uccisa l'11 gennaio 2022 nell'abitazione di Rescaldina, nel Milanese. La decisione è presa dalla seconda corte d'assise d'appello di Milano nel processo di secondo grado TER, dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio per due volte le precedenti sentenze, proprio sul riconoscimento della premeditazione. La Corte ha stabilito che il 46enne aveva pianificato l'omicidio della giovane, colpendola con 13 martellate e una coltellata mentre era legata, imbavagliata e incappucciata durante una registrazione. Il video era stato commissionato dallo stesso Fontana attraverso un falso profilo social, con l'obiettivo di venderlo poi su OnlyFans. Solo dopo aver esaminato le motivazioni, attese in 60 giorni, l'avvocato Stefano Paloschi valuterà con il proprio assistito l'eventuale presentazione di un terzo ricorso in Cassazione. L'ex presidente del Kosovo, Hashim Thaçi, è stato condannato a 25 anni di carcere dal Tribunale Speciale per il Kosovo con sede all'Aia. Thaçi, 58 anni, è stato riconosciuto colpevole di omicidio, tortura, trattamento crudele e detenzione arbitraria per i fatti commessi durante la guerra del 1998-99 contro le forze serbe dopo la sentenza proteste in strada a Pristina. Anche il cinema, 21 i film italiani che concorreranno

0: alla designazione del titolo di candidato a rappresentare il nostro paese alla selezione per la categoria International Feature Film Award alla 99esima edizione degli Academy Awards, la notte degli Oscar prevista per il prossimo 14 marzo. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
2: Go Kingston.
3: Where you are.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: 18.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio Sandona Jesolo. Ecco, secondo l'analisi della stessa Confcommercio nazionale, sono circa 260 i milioni di euro prodotti dalla ristorazione tra Jesolo, che risulta al nono posto in Italia, e Cavallino Treporti. Ecco, al di là dei numeri, il

0: senso stretto, che significato hanno?
1: Beh, questo dimostra principalmente qual è il valore della ristorazione delle nostre località. In una località turistica la ristorazione secondo noi è fondamentale ed è una delle componenti principali. Il fatto che si possa mangiare bene è un ricordo straordinario per i turisti e aiuta alla fidelizzazione. Quindi importantissimo il ricettivo, ma anche la ristorazione, cioè quella che ti lascerà quel qualcosa in più per cui hai voglia di ritornare. E le nostre località, essendo tra le prime 10 in Italia, dimostrano veramente di avere un appeal straordinario per quanto riguarda questo settore.
0: Ecco, anche Confcommercio stessa, nel recente passato ha ideato e progettato delle iniziative per fare promozione turistica attraverso la ristorazione. Bisogna insistere su questo punto.
1: Sì, ma soprattutto vorremmo che anche la legislazione non ci considerasse soltanto fattore marginale del turismo, ma ci considerasse all'interno del settore turismo a tutto tondo, perché è quello che effettivamente siamo in tutte le località turistiche.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Salpa con il Jolly Roger. Un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo ti aspetta a MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 20 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera allo stop al bollo nel 2027 per le auto di piccola e media potenza fino a 80 kW e per motocicli e ciclomotori con un'esenzione per un solo veicolo cittadino. La misura valida sui pagamenti dovuti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2027 coinvolgerà complessivamente 14,5 milioni di veicoli e vale 2,362 miliardi di euro. Il bollo auto viene riscosso dalle regioni, trasferiremo loro

0: il mancato introito, ha spiegato la Premier Meloni, definendo la tassa una delle più odiate dagli italiani. Secondo Meloni la scelta punta a una misura strutturale per chi usa quotidianamente auto e moto. Altri parlano di patrimoniali, noi togliamo tasse sulla proprietà. Sul fronte carburanti il CDM ha inoltre prorogato fino al 5 ottobre il taglio delle accise sul gasolio. Dal 18 al 25 settembre la riduzione sarà di 12,2 centesimi al litro, IVA inclusa. Dal 26 settembre al 5 ottobre scenderà a 6,1 centesimi al litro. Il governo ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva dopo che la Corte di Cassazione ha fissato al 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo. Il decreto con le misure a tutela dei lavoratori sarà quindi esaminato quando il quadro sarà più chiaro. Davide Fontana è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio premeditato di Carol Maltesi, la 26enne, uccisa l'11 gennaio 2022 nell'abitazione di Rescaldina, nel Milanese. La decisione è presa dalla seconda Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado TER, dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio per due volte le precedenti sentenze, proprio sul riconoscimento della premeditazione. La Corte ha stabilito che il 46enne aveva pianificato l'omicidio della giovane, colpendola con 13 martellate e una coltellata mentre era legata, imbavagliata e incappucciata durante una registrazione. Il video era stato commissionato dallo stesso Fontana attraverso un falso profilo social, con l'obiettivo di venderlo poi su OnlyFans. Solo dopo aver esaminato le motivazioni, attese in 60 giorni, l'avvocato Stefano Paloschi valuterà con il proprio assistito l'eventuale presentazione di un terzo ricorso in Cassazione. Andiamo all'estero, l'ex presidente del Kosovo Hashim Thaçi è stato condannato a 25 anni di carcere dal Tribunale Speciale per il Kosovo con sede all'Aia. Thaçi, 58 anni, è stato riconosciuto colpevole di omicidio, tortura, trattamento crudele e detenzione arbitraria per i fatti commessi durante la guerra del 1998-99 contro le forze serbe. Dopo la sentenza, proteste per le strade della capitale kosovara Pristina. Infine il calcio, il Bologna ha esonerato Domenico Tedesco dopo appena 4 giornate di campionato, affidando la squadra a Raffaele Palladino, che debutterà sabato contro il Torino in Serie A. Stasera all'Europa League, il Milan alle 21 sfida i portoghesi del Benfica a San Siro. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Do you hear me? Do you wanna rock with me?
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta a tutti.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Yeah, let's take them back.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e

Oh, oh, oh, oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Stabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Fiesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza. I got one, two.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

stare da sola. Quando c'è il temporale, mentre io c'ho paura, tu non sei mai nervosa. Io mi invento una scusa e ti regalo una rosa.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: 5'9", brown eyes.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo. Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse, la solita cosa che poi mi fotte.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li